0: adesso che comunque si trova la nostra parte. Cosa?
1: Sei di Tibet. Perché?

0: loco del tigre. Luogo di progetto, di ripensamento.
1: Dire di quello spazio minato di imposizioni figurali, dove l'occhio reclama.

0: la sua parte non c'è che dire. E presso a poco un gioco che tellica l'encefalo.
1: Dire che senza scopo
0: il loco, il troppo e il poco, l'impostore l'ha contaminato.
2: È diviso in circonvoluzioni due aree di produzione.
0: Hanno funzione motoria sensoriale. Hanno funzione motoria e sensoriale. Dove è in pensione?
3: Dove
0: c'è funzione e finzioni e rivelazioni e corrispondenze. Che dire del sistema di spazio è come abitare un tempo eterno dove le frasi, le regole, le combinazioni, le parti interattive.

0: orme, ormai sorde, affumi di passaggi senza cagione.
1: Che dire la ragione? Di chi è attimo? Di chi batte, e batte, di chi batte, e batte, di chi divora gli echi nel dialogo tra i sordi che sfiorano pareti. E pianti, tanto le visioni del giorno
0: che ripetono il silenzio delle orme.
1: Guardo,
0: per.
1: Ormai che sorde, dire senza cagione delle diversioni, delle traslazioni, delle collisioni, delle pressioni di quelli che misurano le superfici appagne. Delle occasioni di perversione più perdute per sempre, delle germinazioni, delle gemmazioni intermediate, del protrarsi incontrollato delle relazioni, ripeti, quelli che pretendono regole e difendono senza motivo caute liturgie.

0: Segrete stanze non rimbalzano echi, cicli e devianze. È diviso in circonvoluzioni dove aree di proiezione hanno funzione motoria sensoriale. Dove invenzione?
1: Dove invenzione?
0: Invenzioni e rivelazioni e corrispondenze. Spazio è come abitare un tempo eterno dove le frasi, le regole, le combinazioni e parte interattivo
1: e parli
0: e guarda
1: e ripeto
0: gli accorgi interattivi
1: i suoni
0: gli eventi casuali logici
1: Ma le nove muse, generate in nove notti da mnemosine, nove volte dea per nove volte femmina che gemma senza remore, 99 volte nove gemme come memorie di tempo al tempo, 99 volte nove, sverginano vulve temporali.